0: Mataram.
1: A su novia y ecran, a su novia internet. Supreme Radio. Supreme Radio.